solo su Skyline Radio and Soul.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Roma.
1: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
2: Skyline, Radio and Soul.

Sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica merita di essere la seconda lingua obbligatoria in tutte le scuole del mondo.
1: Skyline, Radio and Soul.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

And I think of my life as vintage wine from fine old cans.

classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è la rappresentazione sonora del sentimento del movimento e del movimento del sentimento. La musica è come il mare. Ti ci immergi e sai sempre dove sei.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.
1: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede.

0: A San Severino Marche, in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
1: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
2: Stasera pizza? Che dici?
3: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
2: Perfetto, dove si trova?
3: In via Bologna 53 a Montecosaro.
2: Prenoto subito 0733 199 2118.
4: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.

0: Sono le 7. Skyline News.
1: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari, si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline, Radio and Soul.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere ed elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.

0: meravigliosa l'estate all'acqua parco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: Apertura sabato 6 giugno.
2: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2 a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
3: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
6: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo, soprattutto dalle ore pomeridiane sulle Marche, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Temperature massime, lieve flessione con clima comunque caldo ed estivo, valori intorno ai 30-32 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata del 2 giugno, temperature massime in ulteriore diminuzione, valori non oltre i 28 gradi, il tutto però in un contesto più asciutto, con solo un po' di nuvolosità. Con questo è tutto, dettagli sull'app di 3B Meteo.
7: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
9: Al Family Store?
8: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
9: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monteurano.
10: Sono le 8 e un minuto. Skyline News.
11: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il servizio di Laura Supino.
12: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
11: E Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari e disostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
1: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio, lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
11: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia, Lorenzo Villanetti.
13: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
14: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
13: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
14: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: musica. Ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore.
1: Skyline Radio and Soul.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Rima Terlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
9: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
8: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
12: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo, soprattutto dalle ore pomeridiane sulle Marche, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Temperature massime, lieve flessione con clima comunque caldo ed estivo, valori intorno ai 30-32 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata del 2 giugno, temperature massime in ulteriore diminuzione, valori non oltre i 28 gradi, il tutto però in un contesto più asciutto, con solo un po' di nuvolosità. Con questo è tutto, dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
2: Apertura sabato 6 giugno.
3: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Carpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
4: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco Di Sales 14.
5: Sono le 9:01. Skyline News.
6: USA e Iran ancora scambi di colpi nelle scorse ore, sotto attacco postazioni USA in Kuwait. Trump chiede modifiche più stringenti alla bozza di memorandum in discussione per la tregua. Non si ferma l'avanzata israeliana in Libano, conquistata la millenaria rocca di Beaufort. Parigi protesta e ottiene la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti a Bordighera di una bimba di 2 anni, si aggravano le accuse contro la madre e il compagno, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni. Tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida, nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerúndolo, Arnaldi sfida Tiafo. Da Laura Supino, buona giornata.

0: La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Unforgettable.

0: La musica e la vita sono solo questioni di stile. Miles Davis.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Veneto. Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
1: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
0: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
1: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
2: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
3: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
4: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
5: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
6: Al Family Store?
5: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
6: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monteurano!
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La mia vita è sempre stata la musica e non vale nulla se non puoi riversarla sul pubblico. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco Di Sales 14.
5: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Sono le 9:59. Skyline News.
9: USA e Iran ancora scambi di ostilità nel Golfo, al vaglio di Teheran le nuove controproposte USA sulla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, un morto e tre feriti tra i militari di IDF in un contrattacco di Hezbollah. Netanyahu punta a Beirut, oggi Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni, l'accusa è di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni, abusi e minacce verso la madre e la sorellina. Sul ponte del 2 giugno incombe il rischio maltempo, in arrivo al centro nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida, nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi sfida Tiafo. Da Laura Supino, buona giornata.

0: È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare ad uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
9: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
10: Apertura sabato 6 giugno.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
12: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo, soprattutto dalle ore pomeridiane sulle Marche, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Temperature massime, lieve flessione con clima comunque caldo ed estivo, valori intorno ai 30-32 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata del 2 giugno, temperature massime in ulteriore diminuzione, valori non oltre i 28 gradi, il tutto però in un contesto più asciutto, con solo un po' di nuvolosità. Con questo è tutto, dettagli sull'app di 3B Meteo.
13: Il meteo in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
15: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
3: Stasera pizza? Che dici?
2: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
3: Perfetto! Dove si trova?
2: In via Bologna 53 a Montecosaro.
3: Prenoto subito 07 33 199 21 18.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
6: Sono le 11. Skyline News.
7: In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Martin e a Bagnaia in Ducati.
8: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
7: Tennis, tre azzurri si giocano un posto nei quarti del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli in campo contro Svaida. Nel pomeriggio Berrettini sfida Cerundolo e Arnaldi incrocia Tiafo. Calcio, a 10 giorni dall'inizio del mondiale, squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente l'Italia, impegnata mercoledì contro il Lussemburgo e domenica contro la Grecia. Ciclismo, Vingegaard si gode il trionfo del Giro d'Italia. Il danese festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia batte l'Olimpia Milano e porta sull'1-1 la serie della semifinale scudetto. Stasera gara 2 tra Virtus Bologna e Venezia, Lagunari in vantaggio 1-0. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Carpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La musica è il mediatore tra la vita spirituale e quella reale. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

0: pausa l'estate all'Acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Apertura sabato 6 giugno.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Sono le 12. Skyline News.
6: Israele non ferma l'avanzata in Libano. Netanyahu ordina di colpire Beirut. Migliaia di civili in fuga stasera a riunione del Consiglio di Sicurezza ONU. L'inchiesta d'Imperia sulla morte per maltrattamenti a Bordighera della piccola Beatrice di soli 2 anni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bambina morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi di 42. La loro posizione si è aggravata passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare dell'uomo.
6: La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così Mattarella, inaugurando i 2 giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Da Laura Supino, buona giornata.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: al Family Store?
1: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store. Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica. Tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue.
0: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi dal 28 maggio. Via Garda 25 a Triangolo di Monte Urano.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.

ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

0: La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza. Herman Hesse.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Apertura sabato 6 giugno.
2: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
3: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
7: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
6: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
8: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
6: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
8: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
6: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
8: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
6: Grazie Francesco De Carlo, ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
10: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
9: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere nervi saldi. Così coach Poeta.
11: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
9: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Baby, did I-

0: Store. A partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store. Grandi firme, grandi sconti.
1: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
2: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'ordine dei medici di Ancona.
3: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
4: Al Family Store?
3: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
4: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
5: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
6: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.

scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Never knew.

0: La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi. Samuel Jackson.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
2: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra

0: Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia, il progetto educativo sulla sostenibilità promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro, EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Da cellulare contattare il 39 02 82 70 70.
1: Sono le 14.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: pausa l'estate all'acqua parco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: Apertura sabato 6 giugno.
2: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14. Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi, diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: L'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Skyline News.
3: Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Dopo la presa del castello di Beaufort, il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis, Flavio Cobolli batte Zachary Zvaida 6-2, 6-3.

0: La musica è il tipo perfetto dell'arte, perché non può mai svelare il suo ultimo segreto. Oscar Wilde.
1: Skyline, Radio and Soul.

innamorata per

quell'idris si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma facciato, l'ho facciata, ad un tratto l'ho agganciata.

0: Salento. Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
1: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
0: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
1: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
2: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
3: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: cheek to cheek. Ti penetra, la ami e neanche prende spazio nel letto. Ti manca e lei non sa forse neppure che esisti. La musica è l'amante migliore.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
2: Apertura sabato 6 giugno.
3: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Carpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.

0: Sono le 16 e un minuto. Skyline News.
1: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano Arganci, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava facendo un Erasmus di 6 mesi, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati in Portogallo. Tennis: il lunedì da Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Matteo Berrettini contro Cerundolo e Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Il jazz ha il potere di cogliere l'attimo.
1: Skyline Radio and Soul.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
3: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
4: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.
5: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
6: Al Family Store?
5: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
6: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
7: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity a Civitanova Marche ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
10: Maggiore instabilità atmosferica nel corso di questo lunedì 1 di giugno per un primo indebolimento della fase anticiclonica. Qualche rovescio temporale sarà possibile sulle Marche, più occasionale invece in Abruzzo. 2 giugno invece ulteriore cedimento e sarà più concreto, soprattutto al nord con fenomeni occasionali sul medio versante adriatico e più probabile ancora una volta su Marche e su Appennino. Il tempo però peggiorerà in modo più deciso mercoledì 3, con la possibilità di piogge temporali anche forti, con rischio di nubifragi e locali grandinate. Importante rimanere aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
11: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore e se gli altri l'ascoltano, bene, si chiama personalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
5: Al Family Store?
4: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
5: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi dal 28 maggio, via Garda 25 a Triangolo di Monteurano.

0: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Extra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia. Il progetto educativo sulla sostenibilità, promosso da Extra in collaborazione con Straligut Teatro. Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Extra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro, EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Extra Prometeo. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Da cellulare contattare il 39 02 82 70 70.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Stasera pizza? Che dici?
4: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
3: Perfetto, dove si trova?
4: In via Bologna 53 a Montecosaro.
3: Prenoto subito 0733 199 2118.
5: Sono le 17 e 3 minuti. Skyline News.
6: Flavio Cobolli ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Prossimo avversario il vincente di Ogier Aliassime, Tabilo. Oggi ottavi anche per Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi opposto allo statunitense Tiafo. Europei Under 17 in Estonia, l'Italia pareggia 3-3 con la Danimarca, chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale di giovedì con la Spagna, Belgio-Francia l'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C, verso il tutto esaurite entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che designerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento, domani Brescia-Ascoli, ritorno domenica 7 nelle Marche. Basket, semifinale di Scudetto, dopo il successo di Brescia su Milano, serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida, alle 20 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.
2: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
3: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
1: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è il suono in cui lo spirito vive e pensa e crea. Ogni elemento eccita lo spirito a fluide creazioni musicali. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Apertura sabato 6 giugno.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
5: Sono le 18 e un minuto. Skyline News.
6: L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera a gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete. E poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è l'esempio di quello che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime se non ci fosse stato il linguaggio. Marcel Proust.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Pinto. Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
1: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
0: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
1: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
2: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
3: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
4: Al Family Store?
3: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
4: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Non è obbligatorio stare peggio. Con il passare del tempo, anche con l'avanzare degli anni, puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity a Civitanova Marche ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
10: Maggiore instabilità atmosferica nel corso di questo lunedì 1 di giugno per un primo indebolimento della fase anticiclonica. Qualche rovescio temporale sarà possibile sulle Marche, più occasionale invece in Abruzzo. 2 giugno invece ulteriore cedimento e sarà più concreto soprattutto al nord con fenomeni occasionali sul medio versante adriatico e più probabile ancora una volta su Marche e su Appennino. Il tempo però peggiorerà in modo più deciso mercoledì 3 con la possibilità di piogge temporali anche forti con rischio di nubifragi e locali grandinate. Importante rimanere aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
11: Il Meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
8: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Sono le 19 e 2 minuti. Skyline News.
6: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a 97 dollari al barile. Piazza Affari perde lo 0,85% in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per

i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete. In attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi, le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Buoni segnali dall'industria italiana: all'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo, in crescita raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.
4: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.

Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Apertura sabato 6 giugno.
2: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
6: Al Family Store?
5: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
6: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monteurano!
7: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity.

0: This is our song, it's our song for the f***.
1: Sono le 20. Skyline News.
2: A causa dell'offensiva israeliana in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli USA e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto la nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile che ha provocato una forte esplosione. In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E poco fa è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamolo.
3: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la prima sia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
2: È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata violentemente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. L'uomo è ora accusato di femminicidio. Un 21enne di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti si era detto pronto al martirio, celebrando online molti attentati compiuti dall'ISIS. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
8: Maggiore instabilità atmosferica nel corso di questo lunedì 1 di giugno per un primo indebolimento della fase anticiclonica. Qualche rovescio temporale sarà possibile sulle Marche, più occasionale invece in Abruzzo. 2 giugno invece ulteriore cedimento e sarà più concreto soprattutto al nord con fenomeni occasionali sul medio versante adriatico e più probabile ancora una volta su Marche e su Appennino. Il tempo però peggiorerà in modo più deciso mercoledì 3 con la possibilità di piogge temporali anche forti con rischio di nubifragi e locali grandinate. Importante rimanere aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615 262 e su verdeazzurro.it.
1: Apertura sabato 6 giugno.
2: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
3: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
4: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
5: Stasera pizza? Che dici?
6: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
5: Perfetto, dove si trova?
6: In via Bologna 53 a Montecosaro.
5: Prenoto subito 0733 199 2118.
7: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
8: Sono le 21 e 2 minuti.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

classe e in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Un'emozione è un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline, Radio and Soul.

A casa, per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Gli affari sono affari, il jazz è arte e raramente le due cose si incontrano.
1: Skyline, Radio and Soul.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Quando la musica inizia non esiste nient'altro. Dimentichi il mondo, le sue preoccupazioni e ti lasci travolgere dal turbine di note che sale in cielo.
1: Skyline, Radio and Soul.

sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: like Ray Charles might say.
1: Yeah.

0: Penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe. Beh.

0: Non esiste nessuno a cui piaccia la solitudine. È solo che odio le delusioni. Perciò alza il volume.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.